spettacolo a 23 ore. Prepari il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si vendica tenendo un bellaccio. Vedrete di Tonio tremar la carcassa.